0: en Israël, il y avait la menace de bombes biologiques de Saddam Hussein. Et donc, quand il y avait une alarme qui était déclenchée, il fallait allumer vite la radio et entendre la confirmation à la radio que c'est une alerte, une vraie alerte. Et à la radio, le code était donc Nachash Tsefa. Il disait comme ça, il répétait ça, Nachash Tsefa, ça veut dire serpent, une vipère. Et donc, quand il y avait le signal de la radio qui confirmait que c'était une vraie alarme, il fallait aller dans la chambre hermétique qui était préparée à l'avance. Qui était avec des plastiques sur les fenêtres et tout ça, et mettre le masque à gaz avec la radio allumée et entendre des chansons tristes à la radio. Jusqu'à qu'il y avait un autre code qui disait que c'était fini, mais je ne me souviens plus c'était quoi. Il y avait un autre code, ça devait être. Je sais plus ce que c'était.
1: Quando il mio nonno è morto, il mio papà ha recuperato da parte sua una vecchia radio a valvole che non funzionava. Io a quei tempi dovevo avere più o meno 12 anni e avevo un amico che si chiamava Federico, con cui giocavamo tutto il tempo, che era un bricoleur. E quando Federico ha visto la radio del mio papà, ha detto: "Non preoccuparti, te l'aggiusto io." Allora insieme avevamo aperto la radio, aveva tirato fuori le valvole e mi ha detto: "Ma non preoccuparti, le porto a casa, guardo cosa c'è che non funziona e poi torno qui e mettiamo a posto la radio al tuo papà." Il Federico parte, quando il mio papà torna a casa, gli racconto cosa è successo, tutta contenta, e gli dico che Federico ha preso sulle valvole della radio per aggiustarla e che in qualche giorno la sua radio sarebbe funzionata di nuovo. Mio papà non si è mai arrabbiato così tanto in vita sua, credo. È stata l'unica volta che mi ha tirato la sberla.

Allora, noi quando eravamo piccoli avevamo un fienile. Io, mio fratello Oscar, la Nicla e certe volte il Franco Zanetti andavamo a fare la radio. L'Oscar si metteva dietro una montagna di fieno e metteva le mani fuori con due dita. Uno era il programma della voce e uno del programma. E lui faceva lo speaker, faceva il radiogiornale, facevo le commedie, gli girava il dito, cambiava programma e diceva altre stupidaggini, no? E poi gli giravi, alzavi la voce, lui alzava il tono, poi l'abbassava e poi diceva fine delle trasmissioni, e allora ti ritirava le dita. Era così, perché poi anche la radio non è che andava fino a tutta la notte come adesso, andava solo fino a un certo orario. Dopo noi poi andavamo a letto la sera.

Allora, quello che faccio, quello che faccio io con la radio è ascoltarla quando vado a fare clown un paio di volte alla settimana. Allora vado a Losanna e passo un'ora andare in macchina, a Losanna e un'ora a tornare. E andando ascolto l'emissione dei Decodeurs, sono degli umoristi svizzeri che sono divertenti, che devono rispondere a delle domande, che devono dire su un soggetto, insomma, che cos'è. E dunque mi fanno ridere e mi prepara a lavorare poi come clown dopo. Questa è una cosa regolare che faccio, cioè un ascolto regolare della radio.